Gesù. Vai, cattavallo quei rotezzo, toma, cattavallo quei, sai toma, cattavallo quei rotezzo, che gioco!